0: Terremoto.
1: Laberinto.
0: Terremoto.
1: Las calles.
0: Terremoto. Terremoto. Terremoto.